moso o monate wa labobedi mo go toba poko e reke go dumedisa ga mmogo le badira mmogo ba gagwe mo teng ga stešene e reke ba godisela bo botlhe mo go toba poko ka latsatsi labobedi ba ba golang ke le modimo a ba okeletse gape matlhogonolo ba molebore gonne ke ka thato ya gagwe gore a ba re file tshwabo ya letsatsi le bone ba bone letsatsi la bone la matsalo e be mogato wa poko ke tle ke ise matshidiso fela mo teng ga lelapa la kwa ga mangole o thulaine ke re bana ba ga osinana tlogelang osinana a itsamele ka gore le mobone le mo okile le rapetse le kopa modimo gore ba diketang tse di botshwabeng di tle di golosege bogela ke go ya ga nnagena jalo ke dumedisa le basadi bagolo mo teng ga malapa a a farologaneng mme mamotaui dikeledi o dikeledi sekete mme mamajola le botlhe ba sa kgoneng go ba pitsa kwa lona ka metlha mme brandas bonile shabalalakan.

0: Mana wa itse re ke butse maiko ga go jare ke butse ba ke ikutla gore ga ke ikutle mana
1: jao o go botsa thata
0: mabela itseng e leng gore ya buise ga ka kwano mo laetso tsa mafela jana. Good morning mogote, ke rata go kopela fisha go di face go di ona batla go di ke defense
1: ya go di fence
0: e ke bana go tse go di face ona batla go di fence. Ke rata go kopela fisha go di fencing go litse street o kopelwa ke nne o le gwete mo thabeng a tlhole mana thata danko wa nne letsatsi la kgololo le mo le motlhe fisha.

0: Go tlisa botlhoko ga o ntse tshingwana and then o busa o ngwelwe ke yone ka baka la gore go na le malwetse a kere dimela di a tshela le tsone, so di na le di-challenge tse le tsa gore di tlhaselwa ke malwetse, di tlhaselwa gape le ke ditshenekegi. Yaanong re tlile go buisana ka yone kgang e ya kwa setse o umakile.
1: Ke setse ke umakile.
0: Ee, re tlile go buisana re lebeletse di tse di latelang. Re lebeletse tamati, re lebeletse khabetšhe, re lebeletse le spinach.
1: Spinach.
0: Ka baka la gore ke tsone tse e leng gore di popular. Mme malwetse a leng gore a di tlhasela a batla a tshwana. A batla a tshwana. Mme re tlile go ntsha go bontsha gore re ka dira yang gore re fokotse gore tshenyo dirwang ke malwetse le ditshenekegi. Ditshenekegi tse re nang le tsone di ka mefuta-futa le tsone. Re na le bo di red spider mites, maloba re buile ka tsone. Red spider mites e rata go tlhasela tamati thata. Ga e bona le ka matlho sentle, batla o lebelele sentle gore o e bone e tshesane thata ke sekgogo. Ke senyane thata.
1: Ha se se bogo, ke sekgogo.
0: Ke sekgogo. Ke sekgogo se senyane thata. Ke sone tse dirang gore tamati ya go gangata se ka nna lobaka. E re o plantile tamati e be tsa dikgwedinyana tse pedi tse tharo sena o tsa maungwa teng e be simolola e shwa e change color. E tla bona matlhare a teng a simolola change color a nna bo yellowish. Go ra gore yanong tamati ya go ya shwa. E ka tswa e le gore ke yone kgang ya red spider mite. Go na le bo di-white flies le tsone di ntse di affecta tamati ya gago. Go na le dibokwana gape le teng mo di ntse di affecta tamati ya gago. Mme re tlile go tlhalosetsa gore ka dira yang gore dibokwana tse le tsone di-efits. Go na le nngwe ba re ke efits le yone e tlwaelegile thata ko khabitšheng kwa. O tla itlhela mo matlase ga matlhare a la khabitšhe go na le di ka re ke dintanyana yana, ka re ke botsikwane yana, sometimes bo rata go nna greenish or yellownyana yana, le bone bo tlhasela khabetšhe thata.
1: Mme le kwa tamating di teng.
0: Le kwa tamating di teng. Re tshotse yana tse tharo tse ka baka la gore go na le mo dikopanang teng le di-remedy tsa teng di batla di tshwana. So re lekile gore dikopantshe go ya ka gore go na le go tshwana go gontsi mo go tsone mo. And then go ne le seboko se e leng gore se phunya tsone diphatlha mo ditamating kgotsa mo khabitšheng. Sebokwana seo sa senya thata. Gantsi se senya mo tamating, se etsa diphatlanyana yana tlabe se phunya diphatlha. So re tlile go bua gore re tlatla re se bankanya yang.
1: Sona se na le leina le sone sebokwana se?
0: Ba se bitsa ka sekgowa ba re keng sebokwana se. Ke tla gopola lebitso la sone mare ga se cutworm, e batla e tshwana le cutworm. Mare ke tla gopola sentle mare mo yanong re boetse ka Setswana. Ke tla ke boela kwa go wena mo sebokwane se mare gangwela ke seboko.
1: Ke seboko.
0: Ke seboko wa se bona se straight ga se.
1: Re tlaetse thata ebile le diboko tse e leng gore di ja dijalo thata.
0: Ya, ke diboko tse di jang dijalo thata gantsi. Mare le tsone tse dingwe tse dingwe tse ke bo di. Ke bo di kana re ditshoswane ya
1: ditshoswane
0: le tsone di kgona gore di tle mo sejalo mo di fitle di getang dia gopa they suck di a se gopa di ntsha matute di dira gore anong se nne le
1: se swabe
0: and then gape mo tlabe di lumile teng moo infection e kgona go simolola teng moo yanong di farologane tsone ditshenekegi tse di gore di a re senyetse ko gardening ya rona moo. Go na le bo di-leaf miners. Leaf miners le yone e kena mo gare ga yone letlhare. Letlhare le flat most mare still e kgona go e bona e tsa line e tshounyana yana ka mo gare ga letlhare le la gago leo. So di dintsi thata ditshenekegi tse e le gore di a senya di senya maungo a rona. Yaanong a re batla go dirisa di-chemicale tse e leng gore di a tura yaka setse o umakile. And then di-chemicale gape di na le ntho e le gore di kotsi thata. Ga o di sa dirisiwe sentle o tlhoka go itse sentle gore ga o dirisa chemical e tlamehile o dirise ka tsela e ntseng yang le gore gape o e beye yang kila bona le tsone
1: segolobogolo kare ebile re dira ka dijo yana
0: ka dijo mare taba ke bana le bana ba ka fitlhela di-chemicale tseo mme gwa nna le dikotsi. So a re rotloetse batla go dirisa di-chemicale ntle le gore motho o mongwe o na le kitso e tseneletseng ka gongwe o commercial farmer a tlhaloganya foo. Mar ne resa

di tsala ntuli a bua jalo antse a sedila mauthuthu a dinao tsa gagwe a tsaya tshwetso ya go reetsa mmagwe le malome le gore a tlogele go pateletsa ditlhako le ge di sa mo lekane. Ditsala, a lekile la dira jaaka tsala ya lona Ntuli a dirile. A re nneng kelotlhoko mme re reetseng ga re kgalemela. Se ke bokhutlo jwa lenane la rona la Nna le Bali Reading for Enjoyment Campaign, lona le bidiwa Ditlhako tse dintšhwa. Nna le Bali, go simolola ka lenane.

metso ele masume amane le bongwe morago ga ura ya bo robedi ka kwano mo nthulaganyong tlhe ya tsa segarona re ntse re tsweletse pele re ntse tota re ketseka ditso tse di farologaneng mme tota re simolotse jalo ka Setswana mme tota re mo jaanong mo mminong wa Sesotho nna ga ke Mosotho mme seo ga se reye gore ga ke kgone go ananela kgotsa go ketseka ngwao ya Basotho tota ke dumela gore ke yone bontle jwa go nna karolo ya setšhaba se se nang le ditso tse di farologaneng ga re tlhoke go nna karolo ya ngwao nngwe gore re kgone go itlotla go ithuta ka yona le go itumelela tota ke buile jalo ke re mmino wa Basotho o na le histori e telele o re bolelela ka botshelo lorato dikamano mathata le boitumelo jwa batho fa o reetsa mmino wa setso ga o utlwe medimo fela utlwa pale ga ke itse gore o kile wa utlwa gore ga o reeditse mmino wa Basotho go dula go na le sengwe se e leng gore ba go tlotlela sone utlwa pale mme se se kgatlhang ke gore mmino ono o ntse o gola le dingwaga baopedi le baopedi ba gompieno ba tsaya sengwe mo mminong wa bogologolo ba se kopanya le medumo ya segompieno mme ba bao ba dira sengwe se se kgonang go fitlhelela tota le kokomana ya gompieno ke gone fa ke bonang gore ngwao ga e reye gore re tshwanetse go nna kwa morago ngwao e ka gola ya fetoga mme ya nna itse kwa e tswang teng mme fa re bua ka mmino wa Basotho re ka se fete re sa uma ke pina e bidiwang mosadi a mope ke a nthabeleng oo ke santse ke e tlotla ke e tshamekile ke dumela gore o utlwile ke nngwe ya dipina tse di re bontshang gore mmino o ka tswelela go tshela mo dipakeng tse di farologaneng o ka re kopanya le nako nngwe motho mongwe kgotsa segopodiso sengwe